0: sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia mi ha fatto le carte.
1: Ma la composizione tra Migliacci, Farina o Pintucci dice insieme la donna di Picker che farà fuori da cacchino le Teltoni che cantava il canzonissimo dall'1978. Il cantante in Bologna, Gianni Morandi, e compie il programma al hosta tifkira l'lum il 7 del 11 luglio, metà di l'ashra o 5 minuti.

Nella composizione tra Migliacci, Enrico e Zambrini, Notte di Ferragosto, Gianni Morandi che ne rebbe bia il Festival tal Cantagiro tal-1966 e compli il cantante milanese Adriano Celentano.

Sanremo 1977, 1970 tipi dika kienet Orietta Berti, Vilma Gojic, Sanremo 1967.

per vedere quanto è grande il mondo, Vilma Goyich kienet kantata fil-Festival ta' Sanremo tal-1967.